Walo monde me li dumbro che tu pidere me la. Te isho la un bo perde ma.

sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,